0: Ochtendmix Top 20. Met Ab Jenema.
1: Nummer 18.
2: Scusi, bella donna. Quattro formaggi.